ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se ne vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna, non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Novalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia. Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

International Radio, la radio migliore. Votaci. Di

Dalla buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque l'ascolto di Radio Amica International, siamo arrivati al momento di primissima, all'apertura di primissima, chiaramente, dall'amica Radio Amica International. Allora, andiamo subito, chiaramente ricordandovi che oggi è venerdì 18 settembre 2026, Santa Sofia, che il segno più del giorno è il segno del cancro, e parleremo più tardi di queste notizie. Manovra caccia e risparmi PNRR, già impegnati 1.700.000.000 per lo stop al bollo, e ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti da recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi di euro. E ancora, auto e moto non si paga più, naturalmente, risparmi da 110 a 160 euro per 14 milioni e mezzo di veicoli. L'Italia, stiamo parlando del bollo, chiaramente, l'Italia è in prima linea nella crisi, scorta anti-UTI nel Mar Rosso e sfida con i jet russi nel Baltico. E ancora, carni a Strasburgo, accordo Canada-Europa, Trump minaccia dazi. Romanzo d'estate, mezzo CDA Rai e bocce il campo largo di Ranucci. E ancora, stretta social dell'Unione Europea, divieto agli under 13, pedopornografia, sgominata a Roma la startup di under 30. E ancora, sub 49enne della Marina Militare scompare nello stretto di Messina, si tratta di un sub di Giulianova, l'uomo ormai disperso da due giorni nelle acque dello stretto di Messina. E ancora, emergenza maltempo, pioggia agli Uffizi, acqua sul bacco del Caravaggio, il famoso quadro. E poi ancora ricordo che domani alle 18 c'è la grande sfida Roma-Inter, mamma mia, va bene, ma attenzione perché c'è un'altra ancora fortissima domenica, Teramo-Giulianova, tutto dire, vabbè. E allora andiamo avanti, presentiamo primissima, diamoci una botta di energia con Pizzeria Mario, perfetto, andiamo. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi? E non se ne parla più. Dunque, allora andiamo con primissima. Che tipo di musica va quest'oggi? Festival di Sanremo, gli ultimi favolosi 7 anni, conduzione Amadeus, Carlo Conti, vediamo un po', sono cose bellissime, va bene. Da oggi venerdì, ripeto, 18 di settembre 2026, ricordo che il 21 di settembre va via l'estate e arriva l'autunno, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Dunque, su Radio Amica la novità musicale del momento tutti i giorni su Radio Amica. Gardelido ancora aperto, ristorante e pizzeria in Tortore Toledo, lungomare Sirena, vi aspettiamo. Tra poco la massima del giorno, prima Nero di Seppia, il ristorante a base di pesce a Giulianova, vi ricordo i favolosi crudi del Nero di Seppia, sentiamo. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulianova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulianova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo con
0: naturalmente il momento riservato alla massima del giorno. Il successo non va in giro implorando di essere trovato come per un tesoro nascosto. Solo chi ci crede fino in fondo e persevera nel cercarlo troverà anche il successo. Ben detto. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché parliamo adesso della scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2026-2027. Insomma, in parole povere, se volete imparare a suonare e a cantare bene, chiamate il 346-04-009-72, scuola musicale del maestro Umberto De Battistis, direttore, tra altre cose, del famoso coro Verdi. Perfetto, tanto per capirci. Dunque, su Radio Amica, tutti i giorni, Ossigeno Puro, la parte orchestrale qui a Radio Amica International. Tra poco le notizie in evidenza. Va bene, prima ancora andiamo avanti, c'è una cosa importante, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama. Ok, bene. Dunque, le notizie in evidenza: il super tormentone estate 2026, la canzone regina di quest'estate, Al mio paese, di Serena Brancale, degli Allevante. Vabbè. Davanti alla testa gira di Fred De Palma e Canto d'amore di Marco Mengoni e chiaramente di Angelina Mango. Di Sante Mobile Redivi, Nazionale 5 San Nicolò Tordino, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce, siamo a Giulianova, in via Trieste 159, al telefono 348 53 88 978. Venite a gustare i nostri favolosi crudi. Nero di Seppia, da Antonio Pettinari a Giulianova Lido. La canzone più della settimana, oltre la settimana, con noi naturalmente c'è Al mio paese, va bene, con Serena Brancale. Al 900 caffè in galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo e secondo, serata speciale, insomma 900. Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario dall'amica Radio Amica. Sentiamo un po' con il ristorante Gardelido, sempre aperto fino ai primissimi giorni di ottobre, va bene, prego. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardelido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardelido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardelido, ristorante Epifono 7702 Mare, Sirena, Orni. Veniamo subito al tempo che farà il meteo. L'alta pressione cede rapidamente fornendo l'ingresso di aria più umida. Ci si aspetta un po' di pioggia nella seconda parte della giornata, deboli piogge serali. Venti deboli, zero termico intorno ai 3700 metri, vuol dire che le temperature si stanno abbassando. Mare poco mosso. E vediamo le temperature: L'Aquila più 13, più 26, Sulmona più 16, più 28, Pescara più 21, più 27, Chieti più 19, più 28, Teramo più 19, più 28, Roccaraso più 11, più 22, Martinsicuro più 21, più 28, San Vito del Tronto più 20, più 28. Bene, questo è quanto. Andiamo, siamo arrivati, diciamo, al 18, esattamente al 18 di settembre 2026, siamo arrivati esattamente al giorno numero 260 dell'anno 2026, scusate, alla fine ne mancano 104. Va bene, dunque, allora il sole è sorto esattamente
1: esattamente alle 6.44, tramonterà questa sera alle 18.00 e

0: alle 19:01. Va bene, allora andiamo ancora avanti, signori, perché è arrivato il momento riservatissimo al notiziario del giorno. Tutte notizie che abbiamo per voi, e vi ricordo che torna l'ora serale dalla notte tra il 25 e il 26 di ottobre, ma ne parleremo più là. Perfetto, adesso andiamo con il notiziario del giorno, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene, vediamo subito il notiziario del giorno di oggi, venerdì 18 settembre 2026, Santa Sofia, il segno più del giorno, il segno del cancro. Si parla sempre della pensione a 64 anni come con il contributo, ma io vi do una dritta, lasciate perdere, perché verrà tolto il 10-15% sulla pensione finale, va bene, e già la pensione di per sé è una cosa minima per vivere. Immaginate un po' se vi tolgono altri soldi, ma chi ve lo fa fare? Continuate a lavorare fino alla fine, questo è il mio consiglio, poi fate come volete, ma insomma lasciate perdere la pensione in anticipo e ci rimettete le penne e poi le sentirete queste cose. Quando andrete a prendere la pensione non si potrà tornare più indietro, non è che poi potrò dire 10 no, voglio tornare a lavorare perché la pensione è bassa, no, quella rimarrà a vita. E ancora, manovra, aiuto dal PNRR, avanzi fino a 5 miliardi, piano pensioni a 64 anni, abbiamo parlato adesso, parte dei fondi risparmiati già usati per il bollo auto per far emergere tutta la dote, se vi danno i conteggi di Bruxelles. Il ministro Foti, dei 687.000 interventi finanziati, ben 670.000 sono progetti ormai conclusi. E ancora Meloni, la sinistra vuole tassare le auto, Elis Lane ha riconosciuto il nostro lavoro, sembra che voglia lavorare con la Meloni. Questo scatena soprattutto Conte a sinistra, che dice che non la rappresenta. Dunque, veniamo adesso invece

Gira i tentativi di escalation di Mosca. L'intervento sullo spazio aereo lituano dei nostri Eurofighter. La missione dell'aeronautica per blindare il cielo del Baltico, l'operazione di air policing, cioè polizia dell'aria. Va bene, dunque ancora l'Italia fronteggia gli UT, Crosetto, nostra marina, pronta a scortare i nostri mercantili. L'annuncio, le unità italiane scorteranno il cargo senza attendere il via dell'Unione Europea, ma la difesa deve verificare se serva una seconda autorizzazione dal Parlamento. Pressioni di Pechino sull'Iran perché convinca la milizia yemenita a non minacciare le rotte energetiche. Il fattore Cina dentro la crisi mondiale, il prezzo del diesel americano va alle stelle e tra poco ci sono le votazioni in America e sicuramente non sta al meglio Donald Trump. Vedremo che succede. E veniamo adesso alle mosse ai partiti in vista delle prossime elezioni del 2027. Onorato gli altri, la mossa per non raccogliere firme, Grillo le sparate su Conte, l'idea di farsi prestare parlamentari alleati per evitare l'ostacolo, il comico Giuseppe l'uomo che sussurra a mano tesa e tutto questo, dice Bonelli, è inspiegabile. Legge elettorale si accelera, l'avviso ai franchi tiratori, tregua Salvini governatori, il centrodestra vuole chiudere la Camera ai primi d'ottobre, i conti di Forza Italia stessi eletti con lo Stabilicum, Lega domani si va a Pontida. Mezzo CDA della RAI e l'amica Boccia, lo scudo del cavalier Ranucci, la riunione della dirigenza dell'emittente di Stato, i consiglieri di opposizione si schierano col giornalista, il libro dell'imprenditrice Io, Sigfrido e la tempesta. Tra lui e Maria Rosaria lo scambio di Gianduiotti, le chiamate, le prime pagine satiriche costruite insieme. E ancora veniamo adesso un'altra notizia, dall'Europa arriva la stretta sui social, no agli under 13, account fino a 15 anni, tutele anche per gli utenti fino a 18 anni, stoppa le notifiche, non